questo deve fare. Allora, io credo che la domanda che ha fatto questa ragazza non è tanto quella del battito. E se c'è una prospettiva, non è tanto quella che ha fatto la domanda che ha fatto quella che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto la domanda che ha fatto Ja, aber der Bock ist auch das Vertrauen und das ist auch das Vertrauen.